tropeira mata, mata. Tropeira mata, mata. Hã? Tropeira mata, mata. Tropeira mata.